0: Radio Chevauchoir, le meilleur son de votre région depuis des générations.
1: Hey, ciao, come va? Tutto ok? Tutto bene? Canta insieme a me. Le canzoni che hanno piaciuto a te, a voi e anche a me. Allora, cominciamo. 1, 2, 1, 2.